ancora ho libera, više nikome ne dam. Da mi riči dira, da mi ulazi u san.